0: Los 40.
1: Wow, wow. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, candela.